Sappiate qualsiasi cosa stiate facendo, beh, cercate di farla a modo vostro, scialli, tranquilli, non spaccatevi troppo la testa, voglio dire, non siate troppo frenetici, tranquilli, tranquilli, le cose si combinano comunque. Seguite la vostra onda, seguite il suono di Radio Easy Rock, ora con i Romantics.

0: L'avevo scordata questa. Grazie come sempre all'ufficio musica che mi sblocca ricordi in continuazione. Romantics era il 1983 e questa era Talking in Your Sleep. Radio Easy Rock.
1: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
2: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
1: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.
3: Davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
4: Scialla, c'è Skoda!
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
3: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno!
6: Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Lacoste, Hugo Boss e molti altri. 90 di Piave Designer Outlet. Lo sconto raddoppia!
7: Quando lavoro, scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
8: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli 139,90 euro. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
9: Sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè, c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
10: Allora, com'è andata? Racconta.
11: Cena romantica, ristorantino sul mare, lume di candela, atmosfera. E lui come si presenta? Con le infradito.
10: No. E tu che cosa hai fatto?
11: Gli ho dato un secondo appuntamento, da scarpe e scarpe. Con i saldi fino al 50%, con tutte quelle offerte, può rifarsi il guardaroba.
10: Ah, io gliene avrei dato anche un terzo. Da Pitta Rosso.
11: I saldi al 50% sono da Pitta Rosso e da scarpe e scarpe. Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
12: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
13: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano. Poi con i weekend fuori porta. Fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
14: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Imitation of Life, sono le 8:42 minuti, adesso musica nuova, grazie, prego, arrivederci. Eccoli qua a tornare, Young the Giant, pezzo formidabile, ci piace tantissimo, si intitola Evergreen, here we go.

0: Una canzone che festeggia i suoi primi 31 anni quest'anno è Supergrass, era All Right alle 8:48 minuti.
1: Radio Easy Rock.

0: Il grande tributo al film Demon Hunters il 22 luglio. Scopri tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
2: Solo dal 9 al 12 luglio. Zucchine Verdi Italia in bauletto da 2 kg al prezzo imperdibile di 2,48 euro. Soligo mozzarella fior di latte a julienne classica o senza lattosio da 200 grammi al prezzo imperdibile di 1,59 euro.
3: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
0: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
4: Goditi l'estate con le splendide piscine fuori terra di Bissolo Casa.
5: Inoltre da Bissolo Casa trovi un reparto dedicato con pompe, cloro e filtri per la manutenzione e la cura della tua oasi di relax.
4: Ah, e se la voglia di piscina ti prende di domenica? Beh, noi di Bissolo Casa ci siamo e con tutti i reparti dedicati aperti.
5: Bissolo Casa, a Gambellara e su bissolocasa.com.
0: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
6: Ma quanto pesa la bolletta?
7: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
8: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
9: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
10: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
11: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
10: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
11: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
10: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.

0: solo alla Prix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Prix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info, compila il form su radioeasyrock.it.
3: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

Lenny Kravitz con Stand ci chiude l'appuntamento di oggi. È proprio lui, l'ha chiuso, chiude Baracca e Burattini. E il nostro appuntamento con The Alarm Rock Show, come ben sapete, tornerà domattina alle 6 su Radio Easy Rock. Io vi saluto, grazie da Nino Carollo. Tra poco Radio Easy Rock non stop, 60 minuti, dico 60 minuti senza alcuna interruzione pubblicitaria. Intanto sentiamo i Doors, Hello I Love You. A domani.

0: Radio Easy Rock.
1: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
2: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
1: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, cami che Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
0: Radio Easy Rock
3: News. I bombardamenti USA in Iran erano assolutamente necessari. Teheran sta violando la tregua, l'ha detto il segretario generale della NATO Mark Rutte arrivando al vertice in corsa ad Ankara. Colpiti nella notte 80 obiettivi iraniani, tra cui sistemi di difesa aerea, missili terra-aria e strutture portuali. Violato il memorandum d'intesa concordato, la replica di Teheran che ha risposto colpendo decine di installazioni militari statunitensi in Bahrain e Kuwait. La Groenlandia dovrebbe essere controllata dagli Stati Uniti, lo ha ribadito il presidente americano Trump dal vertice NATO di Ankara. Gli alleati rispettino la nostra sovranità sulla Groenlandia, replica il primo ministro danese Frederiksen. In precedenza Trump era tornato ad attaccare gli alleati, Italia, Francia e Germania non c'erano quando avevamo bisogno in Iran. Meloni mi piace, ma non c'è stata. In Iran i rapporti si sono guastati, ha detto. Operazione contro la pedopornografia online, 7 arresti, 30 indagati e perquisizioni in 17 città italiane, il bilancio del blitz condotto dalla polizia. Le indagini sono state effettuate attraverso l'analisi e lo studio delle navigazioni sul dark web e delle chat rinvenute sui cellulari delle persone coinvolte. Da Laura Carchidi è tutto, a più tardi.
4: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
5: Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni.

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Ciao, sono Fiona May. Chi fa sport come me sa che acqua Uliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
3: Chi fa sport beve Uliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
2: Uliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: Esperto sa di felicità.
1: Le scarpe che guardo da mesi, sconti fino al 50% sui prezzi outlet e un pranzo all'aperto. Un sogno. Saldi fino al 50% sui prezzi outlet da Levi's, The North Face e molti altri. 90 di chiave designer outlet. Lo sconto raddoppia.
2: Amore, pensavo che con il caro voli forse sarebbe meglio andare in vacanza a piedi.
3: Fantastico!
2: No, che fantastico, sei matta, scherzavo.
3: Ma da Pitta Rosso ci sono i saldi fino al 50% e io ho bisogno di tante scarpe.

0: Infatti, ma anche da scarpe e scarpe ci sono i saldi fino al 50%. Io scherzavo.
1: Su, cominciamo a camminare che la giornata di shopping è lunga. Su.
0: Scherzavo!
1: Pitta rosso o scarpe e scarpe? Dove vai non sbagli mai. Il periodo dei saldi varia a seconda della regione.
2: Ma davvero quest'estate possiamo andare dove vogliamo?
3: Scialla, c'è Skoda!
2: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza!
3: Scialla, c'è Skoda Summer 1000! Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi!
2: Ah, e allora scialla! Scialla, scialla! Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000! A luglio con Skoda Summer 1000, Cami che Fabia sono tue, contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi! Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
4: Notizia dell'ultima ora! In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
5: Ciao Sara.
6: Ehi, ciao. Senti, stasera partita padel.
5: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
6: E usa Therapist.
7: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
8: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
7: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
9: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: Siete pronti ad accendere la piazza con Grigliero 20?
1: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
0: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
1: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
0: Si ringraziano Città di Jesolo,
1: Weber Barbecue Italia,
0: Maxi Supermercati,
1: Formaggi Tomasoni,
0: Polenta Castello,
1: GPL Beifin,
0: Birra Forst,
1: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
2: Ma quanto pesa la bolletta?
3: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera, ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
2: Ma è leggerissima!
3: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
4: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: buonissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Mozzarella latte Busche, dolce, delicata, solo da latte fresco dei nostri allevamenti. Latte Busche, da 70 anni tutto il buono del territorio.
3: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
4: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
3: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
4: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
3: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
4: e su bissolocasa.com.
5: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
6: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
5: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
6: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
5: Eurocar, con noi hai sempre una marcia in più.
7: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
8: Acqua Color Sporec. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
9: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lusso in Piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
10: Da Radio Easy Rock, le serate come non le avete mai vissute. I DJ set più infuocati, i gadget più esclusivi. Non fartelo raccontare, vivilo. It's my... Una produzione Contatto, Show Events e Trend Comunicazione. Per info compila il form su radioeasyrock.it.
11: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Sei pronto a raggiungere la Luna?
1: Entra in Moon al Jay Museo di Jesolo. Planetario immersivo. Sfida la gravità. Scopri autentici cimeli delle missioni lunari. E vivi l'emozione dello spazio.
0: Moon, la Luna, ti aspetta.
1: Aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30.
2: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. E borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
3: Solo dal 9 al 12 luglio. Nobilia Prosecco di OCG millesimato brutto extra dry da 750 ml al prezzo imperdibile di 3,99€. Regina di cuori asciugatutto da 6 rotoli al prezzo imperdibile di 3,89€.
4: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
5: Saldi incredibili da quota 3000, abbigliamento tecnico montura, accessori Yeti, zaini Osprey, Gregory, Ferrino e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3000 in via Colonnello Fincato 27 a Verona.
6: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
7: Sei un camionista e cerchi GNL di alta qualità? O viaggi con un'auto a metano? Ti aspettiamo alla nuova stazione Kuwait di Porpetto, in uscita dal casello autostradale. Trovi GNL e metano di alta qualità, un ampio parcheggio per camion, bagni e docce. Nuova stazione Kuwait di Porpetto. La tua sosta, la tua energia.
8: Ecco a lei, come le sembra?
9: Questo vino è spaziale.
8: Controllo pieno dal vigneto alla cantina. Tracciabilità, sostenibilità, nessun retrogusto di inefficienza. Equilibrato sul piano normativo. Sistemi scrive il futuro digitale delle aziende vitivinicole e porta il vostro vino su un altro pianeta con il software Enologia.
10: Salute!
8: Il futuro è digitale. Con Enologia ha più gusto.
11: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
8: www.sistemipuv.it.
12: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
13: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
12: Goppion Caffè. Bevilo buono.
14: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
15: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
14: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
15: Info su coopvolpago.it e sui social.
16: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
17: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
18: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e lusso in piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
19: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: Weezer insieme a Wednesday, questo è il singolo che anticipa il loro nuovo golden album We Might As Well Be Strangers.
1: Dal lunedì al venerdì, dalle 12 alle 14, su Radio Easy Rock, The Spaghetti Accident, con Domi Grande. La tua pausa è rock.
2: Radio Easy Rock.
3: Ciao, sono Paola Egonu. Chi fa sport come me sa che acqua Oliveto reintegra calcio, potassio e magnesio, preziosi minerali che migliorano la performance sportiva e salvaguardano la tua salute e quella delle tue ossa.
4: Chi fa sport beve Oliveto. Parola di Alessandro Del Piero.
3: Oliveto, l'acqua per lo sport italiano.

0: taglio fresco Citterio. Dal 1878 sa di felicità.
1: Quando lavoro scelgo la qualità. Per questo scelgo i prezzi stock di Tecnomat, con tantissimi prodotti di qualità a prezzi straordinari IVA inclusa, e sono sia in negozio che online.
2: Ad esempio, l'idropulitrice a 9 reverberi, 175 bar, 2500 watt, portata a 480 litri ora, è a soli €139,90. Termini e condizioni in negozio su tecnomat.it. Tecnomat, più professionale, meno caro.
3: Quest'estate possiamo andare dove vogliamo.
4: Scialla, c'è Skoda.
3: E rientrati dalle vacanze, veramente ripartiamo per un'altra vacanza.
4: Scialla, c'è Skoda Summer 1000. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi.
3: Ah, e allora scialla. Scialla, scialla. Quanto voglia hai di esplorare l'estate da 0 a 100? Noi 1000. A luglio con Skoda Summer 1000, Kamiq e Fabia sono tue. Contan zero, anticipo zero e 1000 euro di bonus carburante inclusi. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla piadineria. La seconda la paghi la metà. La piadineria. La più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
6: Ciao Sara.
7: Ciao! Senti, stasera partita padel?
6: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
7: E usa Therapist.
8: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
6: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
8: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
9: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

Blitzkrieg Bop nella sua ultima intervista a Joey Ramone diceva: per noi i punti fermi sono sempre stati due, il rock and roll deve essere divertente e poi less is more. Ed effettivamente era esattamente quello che facevano The Ramones. Sono le 16 da 39 minuti, arrivano anche loro, The Motley Crue, questa è la loro Girls, Girls, Girls, qui su Radio Easy Rock.

0: Houston, abbiamo un problema con il gestionale. Houston? Houston?
1: Ovunque voi siate, Sistemi c'è e vi risponde. Scriviamo il futuro digitale con i nostri software e lo rendiamo presente con i nostri partner pronti a darvi assistenza.
2: Portiamo l'evoluzione digitale su un altro pianeta, ma gli incontri con i nostri partner sono sempre ravvicinati.
1: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
2: www.sistemipuv.it.
3: Ma quanto pesa la bolletta?
4: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera ti togliamo un peso. Hai il 50% di sconto sui costi fissi, sia per la luce che per il gas, fino a 2 anni.
3: Ma è leggerissima!
4: Offerta più leggera, il sollievo di una bolletta finalmente chiara. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
5: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
6: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
5: Goppion Caffè, bevilo buono.
7: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci dal leone.

0: trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: L'Este Music Festival torna ad emozionare il Castello Carrarese. Direttamente da Sanremo, il 23 luglio arriva Mar-

0: Tutto il programma su 2.eventi.com. Este Music Festival, un'estate ricca di musica.
1: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in Piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
0: Le icone della musica mondiale arrivano al Bassano Music Park. 10 luglio, One Republic. 31 luglio, Sting. Non perdere i concerti dell'anno. Info e biglietti su 2.eventi.com. Bassano Music Park. Un'estate ricca di musica.
2: Che tu sia un esteta, un amante del design o un appassionato dello stile classico, la marcia in più per arredare la trovi da Bissolo Casa.
0: Cucine, soggiorni, camere, camerette, mobili ufficio, arredi da esterno
2: e corner a tema con le ultime tendenze di mercato.
0: Tutto sempre a prezzi imbattibili.
2: Bissolo Casa, l'arredo che cerchi a Gambellara Vicenza
0: e su bissolocasa.com.
3: Quest'estate Pordenone brucia. Torna il Pordenone Blues & Co. Festival. Dal 9 luglio un'esplosione di live imperdibili.
4: Subsonica, Skanka Nancy, Yngwie Malmsteen,
3: Earth, Wind and Fire, Roy Paci, Goran Bregovic, Keanu Reeves and Rockstar.
4: Vivi l'energia dei grandi palchi.
3: Programma completo su pordenonebluesfestival.it. Ci vediamo sotto al palco.
5: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
6: Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

I White Lies, Farewell to the Fairground, qui su Radio Easy Rock. Ad agosto ci aspetta il film dei Green Day, un po' autobiografico, un po' autoironico, secondo me un po' tutto, io mi aspetto veramente di tutto. Si chiama Nimrods, sarà nelle sale italiane tra l'11 e il 18 di agosto. Il 31 luglio però intanto esce la colonna sonora, 30 pezzi, intanto, giusto così per dire, 30 pezzi, tra cui anche qualcosa di nuovo, e infatti Billy Joe Armstrong e compagni ci hanno regalato già oggi questo singolo, I'm Never Gonna Rest in Peace.

Quel gran genio non del mio amico ma di David Bowie con Suffragette City, è proprio lui a darci il benvenuto nella seconda ora della nostra Highway to Rock, ora piuttosto ricca, perché attenzione, tra poco vi spediremo come nostri ospiti al Pordenone Blues Festival l'11 luglio, c'è questo live di Goran Bregovic e Roy Paci e noi vogliamo regalarvi questi due biglietti appunto per godervi lo spettacolo, quindi state pronti molto molto veloci al 3888 936 699. Adesso però vieni più vicino, ancora più vicino, un attimino più vicino, ti ho detto close to me.

0: tanti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero. E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
1: Fino ad esaurimento scorte.
2: Per le tue grigliate, i pranzi e le cene in famiglia o con gli amici, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
3: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
2: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olu e Massanzago.
3: Info su coopvolpago.it e sui social.
4: Torna il Pordenone Blues & Co Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
5: Saldi incredibili da quota 3.000. Oltre 2.000 paia di scarpe firmate, La Sportiva, Scarpa, Garmont, Topo e tanti altri articoli scontati fino al 50%. Sconti fino al 50%. I saldi incredibili di quota 3.000. In via Colonnello Fincato 27 a Verona.
6: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
7: Solo dal 9 al 12 luglio. Zucchine Verdi Italia in bauletto da 2 kg al prezzo imperdibile di 2,48 euro. Soligo mozzarella fior di latte a julienne classica o senza lattosio da 200 grammi al prezzo imperdibile di 1,59 euro.
8: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
10: Pianeta Venere chiama Terra. Mancano due colleghi al workshop sulle colture idroponiche a 400 gradi.
11: Venere, i vostri colleghi sono in smart working su Plutone. Fa più fresco. Organizzatevi con People Link.
12: Sistemi scrive il futuro digitale della gestione del personale e vi porta su un altro pianeta.
13: Con il software People Link avete un unico ecosistema HR, cloud e mobile per gestire i processi e connettere il vostro team in tempo reale.
12: Il futuro è digitale. Con People Link è più personale.
13: Contatta il partner Sistemi Pordenone Udine Vicenza.
12: www.sistemipuv.it.
14: Bambini, c'è il gelato! Bambini, c'è il gelato Latte Busche!
15: Il gelato Latte Busche scatena l'entusiasmo. Goloso, senza coloranti né conservanti. Solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
16: Acqua Color Sporage. Questa estate gli scivoli più grandi della Croazia ti aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
17: Alubomma, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomma.si.
18: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
19: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948, con la qualità di sempre.
18: Goppion Caffè, bevilo buono.
20: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lusso in Piccolo via mare con mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal Molo Quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
21: Radio Easy Rock, viabilità.
22: Viaggiando. L'info mobilità autostradale del Nord-Est.
23: Benvenuti, traffico intenso sulla A4 Brescia-Padova e per questo motivo segnaliamo rallentamenti con code verso Milano tra Brescia Est e il bivio per la A21 e in direzione Venezia tra il bivio per la A21 e Desenzano, nonché tra Somma Campania e Soave San Bonifacio. Per quanto riguarda i lavori in programma sulla nostra rete, vi anticipiamo che domani notte sulla tangenziale di Mestre chiuderà dalle 20.30 alle 5.30 l'entrata di Terraglio in direzione Milano e dalle 21 alle 5.30 anche l'entrata della Carbonifera verso Trieste e l'uscita della Milanese per chi proviene da Milano. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono sempre disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
24: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
0: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app.
1: Radio Easy Rock. Drive time. Turn up the volume. Travel with us.

I Pearl Jam, quelle di Jeremy, era il 1991, lo dico sempre che quello è uno degli anni assolutamente magici del rock and roll, e lo è anche per l'uscita di quell'album strepitoso che era Ten. Secondo me l'album migliore dei Pearl Jam, però vabbè, ognuno ha i suoi gusti. Io sono particolarmente legata a Ten, secondo me lì hanno dato davvero una spinta notevole a quello che poi è stato il loro sound distintivo. Anyway, sono le 17:19, lo diciamo spesso e volentieri che questa estate 2026 ci regala dei live strepitosi, ed è così anche grazie al Pordenone Blues Festival, che sarà per l'appunto proprio a Pordenone al Parco San Valentino. L'11 luglio ci sarà il live di Goran Bregovic, che si chiama God is not your babysitter, giusto così per chiarire le cose fin dall'inizio, e dirò i paci, e tra poco noi vi regaliamo due biglietti proprio per questo evento. Intanto gli Amazons, Blood on the Bone.

0: Il blues scorre copioso nel nuovo album dei Black Keys. Dentro c'era anche questa Where There's Smoke, There's Fire.
1: Radio Easy Rock.
0: Qualcuno ha detto blues? Sì signore, l'ho detto io e aggiungo anche Pordenone Blues Festival. Due biglietti al primo o alla prima che ci raggiunge al 388-893-6699, linea magica WhatsApp che vi consente di essere sempre in contatto con noi, ma in questo caso di essere i nostri ospiti sabato 11 luglio al live di Goran Bregovic e poi di Roy Paci proprio a Pordenone al Parco San Valentino. Scriveteci il vostro nome e la provincia dalla quale ascoltate Radio Easy Rock e noi, se siete naturalmente velocissimi e superate tutti gli altri, vi mandiamo proprio a Pordenone a vedere Goran Bregovic e Roy Paci. Vi aspettiamo.
1: Radio Easy Rock.

The Velvet Underground e la loro rock and roll in questa Highway to Rock di questo mercoledì 8 luglio 2026. Sono un po' disappointed. Ma sì. Se c'è una cosa che proprio mi manda fuori di testa è quando ti lasciano lì appesa, no? Sospesa, senza una certezza, senza una risposta certa, senza una roba ufficiale. E i fratelli Gallagher, secondo me, sono maestri in questo. E lo stanno facendo per ben due cose. La prima, chi se ne frega? Ma sì, nel senso che qualcuno gli ha chiesto: ma se l'Inghilterra vincesse ai mondiali, tu verresti a cantare Wonderwall? Scrivono a Liam Gallagher su X e lui dice: bah, vedremo. Come vedremo? Ma prendi una posizione, ma schierati, oh, insomma, fai qualcosa. Però fin qui chi se ne frega. Invece la seconda cosa ci interessa molto di più, perché da qualche giorno a questa parte c'è nell'aria questa cosa: Roma, con l'eco, capito? 2027, e loro invece continuano a fare gli ignorri, hai capito? Cioè, non c'è un diavolo di annuncio ufficiale, loro due comunque dicono sì, due date bastano, sempre Liam, perché Noel è proprio una bocca cucita del cavolo, e Liam Gallagher ci fa rimanere lì, hai capito, a friggere in tasca.

0: Bergamin. Ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
1: Cerchi la vera adrenalina acquatica? Aquacolors a Parenzo offre gli scivoli più grandi della Croazia. Piscine, onde e divertimento per tutta la compagnia.
2: Prima acquisti online, migliore sarà il prezzo. Risparmia fino al 25%.
1: Maggiori informazioni su aquacolors.eu. Sei pronto a raggiungere la Luna?
3: Entra in Moon al J-Museo di Jesolo. Planetario immersivo. Sfida la gravità. Scopri autentici cimeli delle missioni lunari. E vivi l'emozione dello spazio.
1: Moon, la Luna, ti aspetta.
3: Aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30.

0: Flix trovi offertissime così. Latte UHT un litro a 59 centesimi e mini magnum in offerta 1 più 1 a 1,49 euro al pezzo.
1: Mix, fatti furbo, vieni Quix.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Il gelato Latte Busche, goloso, senza coloranti né conservanti, solo da latte fresco alta qualità dei nostri allevamenti. Latte Busche, la tradizione nell'arte del gelato.
7: Torna il Pordenone Blues & Co Festival. Il 9 luglio, grande inaugurazione con il concerto Kevin Sonny Gallage and the Blues Groovers. Ingresso gratuito per tutti. E poi un'esplosione di live imperdibili. Pordenonebluesfestival.it.
8: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
9: Scopri Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussi in piccolo via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. Partenze dal molo quarto di Trieste. Info su libertylines.it.
10: Ma quanto pesa la bolletta?
11: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
12: Alubomo, serramenti veri, meno dispersioni, meno rumore e più risparmio. Scopri il nostro nuovo showroom in via Cicerone a Trieste. Alubomo.si.
13: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
14: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
13: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
14: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
13: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
15: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni è scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
16: Fino ad esaurimento scorte.
17: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

dolce. Alanis Morissette, la sua You Learn, era il 1995 ed è proprio lei ad accompagnarci non solo in Canada, che voglio dire non è niente male farci un giretto. Io ogni tanto me lo sogno, un bel giro dei, come si chiamano, dei fari del Quebec. Pensa che storia, pensa che rock and roll. Dicevo però che Alanis Morissette ci accompagna alla fine di questa Highway to Rock di mercoledì 8 luglio 2026. Cari Easy Rocker, è stato bellissimo. Come sempre, anche oggi abbiamo fatto un bel po' di strada insieme. Nulla ci vieta di ripetere l'esperienza, se volete, domani qui su Radio Easy Rock tra le 16 e le 19. Nella strada che faremo oggi però c'è anche lui, il signor Youngblood, con un singolo del 2020. Io sono Claudia Valentini, buona serata, il singolo è

0: alza il volume. Facciamo un po' di strada insieme. Radio Easy
1: Rock News. Un grande successo, così il segretario generale della NATO Mark Rutte. Il vertice tra i 32 leader nazionali dell'alleanza ad Ankara. Summit iniziato con nuove dure critiche di Donald Trump agli alleati stessi, inclusa la premier Meloni, per il limitato supporto nell'offensiva sull'Iran. Seconda esplosione, seconda strage in 3 anni nella stessa fabbrica di fuochi d'artificio è accaduto oggi a Sant'Anatolia di Borgorose, in provincia di Rieti. 2 le vittime, una donna di 60 anni, il figlio 30enne, entrambi parenti delle 3 vittime dell'incidente avvenuto nello stesso edificio nel 2023. Resta da accertare la dinamica. Terza ondata di caldo africano da domani sull'Italia, con l'afa che persisterà anche di notte. Domani Firenze sarà da bollino rosso, seguita venerdì da Perugia. In arancione Pescara e Torino, e ben 18 città con il bollino giallo, tra cui Roma, Milano e Bologna. Sport mondiali, oggi giornata senza gare. Domani scattano i quarti alle 22 italiane a Boston, di fronte Francia e Marocco. È tutto, a più tardi.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock
3: Meteo. Ben trovati da Nico Schiodetto di Trabi Meteo e gli amici di Easy Rock. Ci attende la giornata di giovedì con l'anticiclone subtropicale sull'Italia centro-settentrionale, anche sulle Venezie, quindi cielo sereno poco nuvoloso in giornata, sole o al più qualche velatura in transito ma innocua, senza fenomeni attesi. Giornate sempre calde con temperature che in alcune aree della pianura veneta raggiungeranno i 33-34 gradi, 34 gradi attesi anche lungo la Val d'Adige tra Bolzano e Trento. Rimanete aggiornati sulle vostre località scaricando l'app di Trabi Meteo.
2: Per rimanere sempre aggiornato, vai su streammo.it o scarica l'app. Radio Easy Rock, the most beautiful music ever.

0: aspettano a Parenzo. Acquista online i biglietti e risparmia fino al 25%. Acquacolors.eu.
1: Siete pronti ad accendere la piazza con griglie roventi?
2: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
1: A farvi ballare e a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
2: E griglie roventi vi farà sganassare.
1: Si ringraziano Città di Jesolo,
2: Weber Barbecue Italia,
1: Maxi Supermercati,
2: Formaggi Tomasoni,
1: Polenta Castello,
2: GPL Beifin,
1: Birra Forst,
2: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
3: Questa estate dimentica auto, code e stress. Parti via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines. 6 giorni su 7 dal Molo Quarto di Trieste per Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Bimbi gratis, sconti per famiglie e over 65. E puoi portare la bici. Viaggia comodo e risparmia. Info su libertylines.it.
4: A noi piace mantenere le promesse.
5: Per questo dal 1948 portiamo nella tua tazzina solo i migliori caffè del mondo.
4: Goppion Caffè, bevilo buono.
6: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. E le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
7: Solo dal 9 al 12 luglio. Nobilia Prosecco di OCG millesimato brutto extra dry da 750 ml al prezzo imperdibile di 3,99€. Regina di Cuori asciugatutto da 6 rotoli al prezzo imperdibile di 3,89€.
8: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
9: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landen Tricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
10: C'è chi l'accende, c'è chi l'aggancia, c'è chi la monta. È la voglia di campeggio.
11: Ed Ercole Tempo Libero la conosce bene. Con camper e caravan nuovi e usati, noleggio camper, tantissime tende, tutti gli accessori per il campeggio.
10: Con Ercole Tempo Libero, a due ville Vicenza.
11: ErcoleTempoLibero.it.
12: Nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
13: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
14: Pronti per portarvi a casa uno splendido regalo firmato Hisense a scelta tra condizionatore, TV 65 pollici o frigorifero? E allora digitate www.appcucine.it. Scoprite le nuove inaugurazioni e partecipate alla promo dedicata all'evento. Per voi la cucina dei sogni scontata del 50%. Regalo Hisense incluso e finanziamento a interessi zero. www.appcucine.it.
15: Fino ad esaurimento scorte.
16: Ma quanto pesa la bolletta?
17: E tu dacci un taglio, magari con Synergas. Con la nuova offerta più leggera hai il 50% di sconto sui costi fissi di luce e gas fino a 2 anni. Passa allo sportello Synergas più vicino a te. Puoi trovarlo su synergas.it.
18: Per le tue grigliate all'aria aperta scegli le carni della cooperativa agricola Volpago,
19: direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
18: Cooperativa agricola Volpago a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
19: Info su coopvolpago.it e sui social.
20: Radio Easy Rock, viabilità.
21: Viaggiando, l'info mobilità autostradale del Nord-Est.
22: Buonasera, sulla A4 Brescia-Padova si registrano rallentamenti con code verso Venezia tra Grisignano e Padova Ovest causati da traffico intenso. Inoltre, a seguito della viabilità esterna che non riceve, si verificano anche code in uscita sia a Grisignano che a Padova Ovest. Rallentamenti per traffico intenso vengono poi segnalati sulla tangenziale di Mestre verso Trieste tra Terraglio e il bivio per la A27 e sulla A4 Venezia-Padova verso Milano tra la tangenziale di Mestre e la A13. Le informazioni sulla viabilità di Autostrade Alto Adriatico sono disponibili anche sui canali di WhatsApp e Telegram. Per iscrivervi potete accedere al sito infoviaggiando.it e cliccare sugli appositi banner. A più tardi.
23: Servizio promosso dalle concessionarie autostradali Autostrade Alto Adriatico, CAV e Brescia Padova.
24: Per rimanere sempre aggiornato, vai su strimmo.it o scarica l'app.
25: Life can be easy. Life can be rock. Radio Easy Rock.

0: sa di felicità.
1: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
2: Internet veloce!
1: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
3: Notizia dell'ultima ora. In occasione della giornata nazionale della Piadina, il 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda, la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondo Piada.
4: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna conversione M Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
5: Radio

0: 10, 11 e 12 luglio ordina una solare dalla Piadineria. La seconda la paghi la metà. La Piadineria, la più buona perché è mia. Offerta valida solo con la carta Mondopiada.
1: L'estate la vivi un po' alla volta. Prima con le giornate che si allungano, poi con i weekend fuori porta, fino alla vera partenza, quella che aspetti tutto l'anno. Parti subito e vivi la tua estate con BMW Serie 1 in pronta consegna con versione M-Sport in omaggio fino al 31 agosto. Offerta valida su BMW Serie 1 in pronta consegna acquistata entro il 31 agosto nelle concessionarie BMW aderenti.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel.
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
6: Radio Easy Rock. The most beautiful music ever.

0: tue grigliate, i pranzi e le cene in famiglia o con gli amici, scegli le carni della Cooperativa Agricola Volpago.
1: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
0: Cooperativa Agricola Volpago, a Crespano, Trebaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino ad Olo e Massanzago.
1: Info su coopvolpago.it e sui social.
2: Quest'estate Pordenone brucia! Torna il Pordenone Blues & Co. Festival! Dal 9 luglio un'esplosione di live imperdibili!
3: Subsonica, Scancanensi, Yngwie Malmsteen,
2: Earth, Wind & Fire, Roy Paci, Goran Bregovic, Keanu Reeves & Dockstar!
3: Vivi l'energia dei grandi palchi!
2: Programma completo su pordenonebluesfestival.it! Ci vediamo sotto al palco!
4: Quest'estate dimentica auto, code e stress! Parti via mare con i mezzi veloci di Liberty Lines! 6 giorni su 7 dal Molo Quarto di Trieste per Pirano, Parenzo, Rovigno e Lussin Piccolo. Bimbi gratis, sconti per famiglie e over 65. E puoi portare la bici. Viaggia comodo e risparmia. Info su libertylines.it.
5: Immagina di poter toccare la luna.
6: Moon ti porta in un viaggio spettacolare tra emozione, scienza e meraviglia al J Museo di Jesolo. Aperto tutti i giorni dalle 10.30 alle 20.30.
7: Bergamin, ci occupiamo di interior design da quando si chiamava ancora arredamento. Trova il punto vendita più vicino a te su bergamin.it.
8: In un mondo che cambia velocemente, servono certezze. Come il tuo caffè preferito?
9: Goppion Caffè è al tuo fianco dal 1948 con la qualità di sempre.
8: Goppion Caffè, bevilo buono.
10: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMB con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
11: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V. Le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
12: Solo dal 9 al 12 luglio. Zucchine verdi Italia in bauletto da 2 kg al prezzo imperdibile di 2,48 euro. Soligo mozzarella fior di latte a julienne classica o senza lattosio da 200 grammi al prezzo imperdibile di 1,59 euro.
13: Supermercati Maxi, Eurospesa, SPAC e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
14: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa in Tricologia è in Piazza De Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaintricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
15: Ciao Sara.
16: Ehi, ciao! Senti, stasera partita padel.
15: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
16: E usa Therapist.
17: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
16: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
17: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.
18: Da Ercole Tempo Libero sono finalmente arrivati i saldi. Fino al 50% di sconto su tutto l'arredo giardino. E le occasioni non finiscono qui. Fino al 50% di sconto anche su abbigliamento outdoor e prima infanzia. Il momento di fare affari è adesso. Corri da Ercole Tempo Libero a Due Ville, Vicenza.
19: Tra impegni di lavoro e weekend in famiglia, la tua giornata non si ferma mai. Meriti un'auto che sia alla tua altezza.
20: Da Eurocar hai l'imbarazzo della scelta. Oltre 400 vetture tra usato selezionato, aziendali e chilometri zero.
19: Tutte rigorosamente certificate e garantite per offrirti la massima serenità al miglior prezzo sul mercato. Perché per noi di Eurocar la tua sicurezza è un valore concreto.
20: Vieni nei nostri showroom di Udine, Trieste, Villa Vicentina e Gemona del Friuli e su eurocar.it.
19: Eurocar. Con noi hai sempre una marcia in più.
21: Istralandia, il parco acquatico più premiato della Croazia. Acquista online in anticipo e risparmia fino al 25%. Istralandia.com.
22: Radio Easy Rock.

0: nuova stazione Kuwait di Porpetto. Tutti i carburanti, metano di alta qualità, GNL e HVO. Cerchi gas naturale liquefatto di alta qualità e c'è anche lo shop Svolta. Kuwait Porpetto, la sosta che meriti.
1: Radio Easy Rock.

0: sai che c'è? C'è che i nostri limoni fanno un viaggio che neanche immagini. Perché il limoncè c'è tutta la Sicilia che non ti aspetti. Oggi anche nel nuovo limoncè aperitivo. La prima scelta dei consumatori italiani. Prodotto dell'anno.it.
1: Radio Easy Rock.

0: Siete pronti ad accendere la piazza con griglie roventi?
1: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo vogliamo solo gente che venga a far festa.
0: A farvi ballare e a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
1: E griglie roventi vi farà sganassare.
0: Si ringraziano Città di Jesolo,
1: Weber Barbecue Italia,
0: Maxi Supermercati,
1: Formaggi Tomasoni,
0: Polenta Castello,
1: GPL Beifin,
0: Birra Forst,
1: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
2: Ultimissime da Piazza Affari. Borse in forte ribasso ai supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. E le borse della spesa con gli imperdibili del weekend.
3: Solo dal 9 al 12 luglio. Nobilia Prosecco di OCG millesimato brutto extra dry da 750 ml al prezzo imperdibile di 3,99 €. Regina di Cuori asciugatutto da 6 rotoli al prezzo imperdibile di 3,89 €.
4: Supermercati Maxi, Eurospesa, Spac e Super V. Abbiamo a cuore la tua spesa.
5: Radio Easy Rock.

0: Con Grigliero 20?
1: Sabato 11 luglio dalle 19 in piazza Torino a Jesolo. Vogliamo solo gente che venga a far festa.
0: A farvi ballare, a cantare ci siamo noi, Francesca Toffanin e Stefano Mattara.
1: E Grigliero 20 vi farà sganassare.
0: Si ringraziano Città di Jesolo,
1: Weber Barbecue Italia,
0: Maxi Supermercati,
1: Formaggi Tomasoni,
0: Polenta Castello,
1: GPL Beifin,
0: Birra Forst,
1: Sara Clean Management e l'Arte Grafica. Ah, c'è anche l'area bimbi.
2: Cambiare è facile, ma a noi piace restare fedeli ai nostri valori.
3: Goppion Caffè, dal 1948, lavora solo i migliori caffè del mondo.
2: Goppion Caffè, bevilo buono. Radio Easy Rock.

0: Claudio Valentini ti accompagna nel tuo viaggio sulla Highway to Rock, da lunedì al venerdì, dalle 16 alle 19.
1: Radio Easy Rock.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Radio Easy Rock.

0: Se aspetti, i tuoi capelli non aspettano. Landa Entricologia è in piazza di Gasperi 12 a Padova. Prenota la tua consulenza gratuita su landaentricologia.it. Il primo passo è solo tuo.
1: Ci sono differenze che non passano inosservate. Le senti. F101 è la benzina speciale SMP con più di 100 ottani. La senti nella risposta del motore, nel piacere della guida. F101, la senti, la scegli. San Marco Petroli, ci riconosci da leone.
2: Università degli Studi di Trieste. Crea la tua storia. Scopri i corsi di studio. Vai su units.it/immatricolazioni26.
3: Per le tue grigliate all'aria aperta, scegli le carni della cooperativa agricola Volpago.
4: Direttamente dagli allevamenti in Veneto dei nostri soci, senza uso di antibiotici per il tuo benessere. Carni di prima qualità, tenere e saporite.
3: Cooperativa agricola Volpago, a Crespano, Trevaseleghe, Volpago e presso lo spaccio del contadino a Dolo e Massanzago.
4: Info su coopvolpago.it e sui social.
5: Radio Easy Rock.

0: Ogni mattina alle 9 su Radio Easy Rock, solo musica, solo energia, solo rock. Radio Easy Rock non stop. Rock senza interruzioni. Da lunedì alle 9 del mattino, alza il volume con Radio Easy Rock non stop.
1: Radio Easy Rock.
2: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
3: Ciao Sara.
4: Ciao! Senti, stasera partita padel?
3: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
4: E usa Therapist.
5: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
3: Therapist, in ortopedia.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist, magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist, in ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE, leggere avvertenze e istruzioni, pubblicità autorizzata.

0: Radio Easy Rock.
1: Ti senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
2: Ciao Sara.
3: Ciao! Senti, stasera partita padel?
2: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
3: E usa Therapist.
4: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
5: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
4: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
0: Radio Easy Rock.

0: senti sola? Professionisti, adulti dinamici, cuori liberi di ogni età. Club di Più è il punto d'incontro per chi vuole conoscere, uscire, emozionarsi. Eventi, incontri selezionati, nuove opportunità di incontro. Chiama 347 80 28 197. Vai al sito clubdipiu.com.
1: Ciao Sara.
2: Ciao! Senti, stasera partita padel?
1: Ma che padel? Soffro di dolori muscoloscheletrici.
2: E usa Therapist.
3: Therapist. Magnetoterapia indossabile con programmi a scansione automatica di soli 60 minuti.
4: Therapist. In ortopedia, sanitaria, farmacia e su magnetotherapist.com.
3: Dispositivo medico CE. Leggere avvertenze e istruzioni. Pubblicità autorizzata.
5: Radio Easy Rock. In the night.